a sprezzar cieca ti mosse avidità d'impero, ribellarmi impugnasti e i nostri acciari fuman per te di civil sangue ancora. Gravi son le tue colpe, tu

Signor, per carità, mandate fuori di qua l'uomo di sesso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io cielo, io manco. Se vedeste che figura, se sentiste

signore! Dimmi tu, dove l'hanno? Nascosta! E là, non è vero! E là, non è vero! E là, non è vero!

0: Aspettasti il giorno fissato, Alessio, nozze, per parlarmi di questo?
1: Io

0: io tutto farò, senza riserve, tutto a me palesate.
1: Ripor gusto di dapper moglie la mia serva antica, a chi mi fece un dì rapire la vita.
2: For more great music from Calm Radio.

Supplicio, legge supplicio.

0: Chi va là?
1: Son quelli che tentasti a venir.
0: Che brutto ceppo, sempre il cospirator. I diamin sono quei fausti apparati.
1: Lo vedrete fra poco. In questo stesso luogo celebre la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
2: Ah, buono, buono, capisco come è.
1: Accordati si son senza di me.
0: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
2: Ai diavoli del corpo.
3: Ma cosa nacque?
1: Nulla. Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli die un appuntamento che a Figaro non piace.
3: E che dunque dovria soffrirlo in pace?
1: Quel che soffrono tanti, e soffrir non potrebbe. E poi, sentite, che guadagno può far? Ne mando amico. La cazzalo co grandi,

0: Che più sia si qual vuole, qui errò, qui si condanna, e mora anch'essa.
1: Fio por
2: dura legge.

0: sua brava historia.
1: Spagliamo il camino.
0: Credo soffrir poco un inglese, un signor. Lord, un minor che sia. Vole al musicista.
1: Via, ne parliamo da poco.
2: Esca da me.
0: Ma vieni presento. Macetta di domando.
1: Questo freddo dolce.
0: Quando le lezioni. Mi presento, macetta di domando, a quando le lezioni risponde in che minciamo. Guardare è un papagallo, ma dito al primo piano, poi soggiunge.

posso più, non ne posso più. Come? Qui fuori? Qui? Animo mio, li prego, servatevi al tu per tu.

voi no. Le donne magre son grattacapi e spesso sopraccapi.

conoscenza la prima volta d'un barbitonsore. Ridatemi il ridicolo oltre che ad un rasoio.

Questo mar rosso mi ammollisce a sidra. Come se addosso mi piovesse in spiro.

Le guardie!

0: decisa la lite, pagare la sposata, urva mutite.
1: E io respiro.
2: Ed io moro.
1: Infine sposa io sarò d'uomo che adoro.
2: Eccellenza m'appello.
3: È giusta la sentenza, o pagare o sposare.
0: Bravo Don Curzio.
1: Bontà di sua eccellenza.
2: E superba sentenza.
3: In che superba?
2: Siamo tutti vendicati.
3: Io non la sposerò.
2: La sposerai.
0: Pagarlo, sposarla. Le già prestati 2000 pezzi duri.
3: Son gentiluomo.
2: E senza l'assenso dei miei nobili parenti.
3: Dove sono?
2: Chi sono?
3: Lasciate ancor cercarli.
2: Dopo 10 anni io spero di trovarli.
3: Qualche bambino trovato?
2: L'ho perduto, dottor, anzi rubato.
3: Come?
1: Cosa?
2: La prova!
0: Testimonio!
3: Loro le gemme e i ricamati panni, e ne più tenari anni mi ritrovarono addosso i masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre.
2: E soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa al braccio destro.
3: E a voi chi disse?

0: con questo insegnò, disse al poltrone:
1: sento che il contornando angelica ottener voglia col brando, per sfuggire gli ostacoli ed i perigli, direi che chi la vuole se la pigli.

0: questo mai?
1: Ordron, tu qui che fai? Vieni meco a pugnar, vieni all'invito.
0: Per dirla, mio signor, tengo appetito.
1: Iacco, i cavalieri si pascono di gloria e di duelli.
0: Cavalier, non son nato.
1: Potrai ben divenirlo.
0: No, obbligato.
2: Dove sarà Medoro?
1: Deserto.

0: Pasquale disgraziato, con questo mio padron si mangia poco. Solo parla d'amore e di passione, di morte, di velen, disperazione. Almeno qui ci fosse un'osteria, vorrei subitamente andare un poco a divertire il dente.
1: Cavaliero, che fai? Fuori dal ferro!
0: Sbagliate, mio padrone, io son Pasquale, scudier del grande Orlando Paladino.
1: D'Orlando lo scudiero ha sì poco valore, in braccia quello scuro, in pugna il brano, calla di la visiera, che potete pugnar!
0: In qual maniera?
1: Con lancia o spada, a piedi alla cavallo!
0: Se voi volete a pugni, faremo una partita. Così un eroe decimentar la vita.
2: Il conte Orlando dappertutto, signor, vi va cercando.
1: Ecco venuto il tempo della gloria. Andiamo presto alla zuffa, alla vittoria.
0: Sentite, dove andate?
2: A me cosa bravate?
0: Ah, sventurato. Deh, soccorrete un povero affamato!
2: Ma voi chi siete?
1: Un guerriero son io. Al mio paese da tutti ero stimato.
2: Perché?
1: Perché? Perché ho viaggiato per...

0: di chi dunque?
1: Della tua Susanetta.
0: Di te?
1: Di me medesima. E la speranza che la nuovi il suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la cura. Chi li prende di te, della tua sposa?
0: Oh, guarda un po', che carità pelosa.
1: Chietati. Basilio, mio maestro di canto, è suo factotum. Nel darmi la lezione, mi ripete ogni di questa canzone.
0: Chi, Basilio, birbante?
1: E tu che

0: Come? Nei feoni suoi non l'hai il conte abolito?
1: Ebbene, ora è pentito e par che tenti riscattarlo da me.
0: Bravo, mi piace. E caro signor conte, ci vogliamo divertir. Trovato, va bene. Chi suona? La contessa.
1: Addio, addio, fi, grappello.
0: Coraggio, mio tesoro.
1: E tu, cervello.
2: For more great music from Calm Radio.